originale. Il mio essere nata nemico. Sarò fra poco redento, ma solo d'aspetto.

0: Das war Französisch.
1: Die Sängerin spricht aber auch Italienisch. Questo è stato francese con Maurice Hussein da Dalida, ma lei parla anche italiano, quindi facciamo la fine di questo episodio in italiano e ci vediamo, ci sentiamo domani infatti. Intanto ci mettiamo un'altra canzone che si chiama, oh possiamo anche, vi can auch diesen Song spielen.
0: Dann, ja, okay, dann bleiben wir in
1: Italienisch. Okay, restiamo nell'italiano. Questa canzone si chiama Parole, Parole e quello mi sembra abbastanza giusto per una situazione di radio, per una, sì, per un episodio di radio. Adesso ancora da Dalida, Parole, Parole e buona giornata.
0: Tschüss, ciao, ciao, ciao. Bye, bye.
2: Étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

amami. Per come sarò fra 3 anni. Non sarò mai come te. Il mio peccato originale, il mio essere nata nemico, sarò fra poco redento, ma solo d'aspetto.